Saia nós. Dai poi la lingua, questo muore se tanto. Dai, pischetto. Ascolta questo. E se no, la colpa c'è chi ne... Canto è dalla... Ascolta voi, c'è qua. La canto maricciara. Non si chiede dalla... Canto ne... Diceva no, c'era, c'era, canto ne... Ai, da... Asti, ora siamo su un anno, no? Enrico festeggia con dieta. Ondo, ondo idea. Asti, ondo, ondo. Pesca reino, guarda, arar. Sta sfidata, ma io, asti. Ai, buono. E ora mi scelta, si è da... Arba, arba. Ondo, posso una? Da, posso essere?